0: 91 MHz Delay FM. Abadues emmegat.
1: Divehi FM ehun derinna baddal korani.
2: Varan khas husheelun teri. Guest RJ.
3: Guest RJ gotuga baddal kora farata eku tafat mauduta wahak dakkanumge fursat.
2: Guest RJ. Nuadiha ekem megahertz divehi FM.
4: Guest RJ. Buras veddu hoge regandu aggadi fanaraga studio im bagutu.
0: Nuadiha ekem megahertz divehi FM. Abadus emmegatu.